0: Bravo, per essere un giorno, signore. Good morning.
1: Good morning.
2: Six
1: 696. 10-8. 10-4-5-56.